0: guerra del sesso, dei governi, di volare. Ora, sempre più spesso, sento delle cose tipo: ma tu cosa paghi di bollo? O: ma hanno abbassato i regimi minimi per aprire la partita IVA? O anche: ma tu sai calcolare l'addizionale IRPEF? Come sono cambiati i nostri discorsi. E come sono già stanco io di essere adulto. Tu, invece, sembri non accorgerti di niente. Sembra davvero che tu sappia volare.
1: Soprattutto a questa